scema. Ti fa meglio accettare da subito la realtà. Non sei né il primo né l'ultimo, nessuno c'è morto mai. È solo che la tua vita è per sempre indissolubilmente legata a quella di una scema.

scema. Ma vedi che magari è meglio così. Sulla lunga distanza magari vince il rapporto con una scema. Che poi che vuol dire che una scema non è scemo? È proprio una cosa presuntuosa, su questo ti do ragione. Chi lo stabilisce? Da che cosa dipende?

fisca di pesce. Facciamo una casetta tutta come ci va. Mettiamo il letto sul pavimento, che al mal di schiena ci pensiamo nell'aldilà. Prendiamo tutti gli accorgimenti

0: That was Dente and Venia Vivere, sometimes referred to as the Italian king of indie rock, Giuseppe Peveri. He began performing under the moniker of Dente, it means tooth in Italian, after playing guitar in various bands. He's got that laid-back style and melancholy. It's made him one of the most well-known independent artists, about a bit of an exemplar of the style, really. Another in that laid-back style is Brunori Sas. Last year, his song came in third at the San Remo Song Festival, but this is from some years previous, An Era of Distraction.
1: Un giorno capirai che non c'era niente da cambiare, non c'era niente da rifare, bastava solo aver pazienza ad aspettare che le cose, che ogni cosa si aggiustasse da sé. Quel giorno capirai che la passione è una scadenza e che è soltanto una scemenza cercare il cielo in una stanza, ma ti piacciono le favole, lo so, è più forte di te. Ed i tuoi alibi di ferro, arrugginiti dalle lacrime di questo stronzo innamorato di te, che ha scritto pure una canzone, forse nutrendo l'illusione.

di essere vista, mi accetta, lo sai, è più forte di me. E dei miei sogni di cartone, bruciati al bar della stazione, fra un cappuccino e una tazzina di caffè, fissando un treno regionale, come se fosse un'astronave.